Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. In questa celebrazione preghiamo per i defunti della famiglia Mombelli. Riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Padre che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità dei figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna, non andare a cercarla. Però se ti sposi, non fai peccato. E se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita, e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo signore. Rendigli omaggio.
1: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio.
0: Entra la figlia del re, è tutta splendore. Tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi, dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate.
1: Ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio.
0: Condotte in gioia ed esultanza sono presentate nel palazzo del re, ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra.
1: Ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio.

0: Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando, vi insulteranno, disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nel cielo». Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. «Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi». Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore. San Paolo nella prima lettura ci provoca su che cosa accende i nostri rapporti, i nostri affetti, i nostri rapporti più cari, chi è il vero protagonista, il vero signore persino di ciò a cui il cuore si lega, e perciò introduce una modalità nuova, la verginità, perché sia evidente a tutti che soltanto di un amore si vive, in qualsiasi forma questo si concretizzi, sia che sia nel matrimonio, sia che sia nella vita vergine, ma è soltanto di un amore che si vive. E le tribolazioni a cui fa riferimento l'Apostolo sono proprio quelle che nascono, sappiamo, dalla presunzione a volte, anche in un rapporto di coppia, di essere quelli che devono vincere nel rapporto, se la partita si gioca soltanto tra marito e moglie. Invece l'Apostolo ci ricorda che anche in quel caso la partita si gioca tra la coppia e Cristo, tra marito, la moglie e Gesù. Non è un dialogo in casa, ma è un dialogo con Lui dappertutto, quello che va custodito, come una gara infinita perché l'altro sia tutto di Gesù, non tutto mio, non tutto a disposizione mia, che capisca tutto quello che dico, che assecondi tutto quello che chiedo. Quando vincono queste altre dinamiche, invece, a un certo punto non si capisce più neanche perché bisogna stare insieme. Diventa uno sforzo, un sacrificio, una prigione, o per non far brutta figura davanti agli altri, o perché non si hanno alternative, ma non è più il sì di tutti i giorni. Persino la scelta più bella, la vocazione più bella, può diventare una gabbia. Così capiamo, dentro le beatitudini che Gesù rivolge ai discepoli, questa insistenza sull'utilizzo del tempo verbale al presente. La beatitudine non è soltanto qualcosa che riguarda il futuro. Beati voi perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame. C'è un'ora che anticipa certamente un futuro. Sarete saziati, sarete perseguitati. Ma inizia già ora ciò che si compirà dopo. Tutto ciò che viviamo nella vita è questo, un anticipo. Chiediamo la grazia al Signore di non essere noi quelli che scelgono dove Lui ha in mente di anticipare questa grazia, ma di assecondare la sua iniziativa nella nostra vita in questa giornata, di modo da essere trovati attenti, docili, non già a posto, come ci ricorda la seconda parte del Vangelo, con questi avvertimenti così duri, come i ricchi, come chi è sazio, come chi ride e se la gode, ma a cui sfugge il cuore della questione. Domandiamo invece la grazia di essere attaccati al cuore di tutto, che è Lui presente, il nostro dialogo personale con Lui dentro i rapporti che ci ha dato, e così prendono un valore che altrimenti non potrebbe durare nel tempo. Supplichiamo la Vergine Maria perché ci conceda la grazia di questa verginità nella vita. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri, la giusta adorazione per la tua grandezza, si rafforzino la fedeltà, la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine, lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo, cantando senza fine la tua lode.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.